0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
0: Andiamo?
2: Escuchas, escuchas la emisora más pegada, Chiriguana Estéreo 107.7.